ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

0: Radio Puglia dipinge la tua estate.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

International Vibes. Ogni mattina alle 7:30, 8:30 e 9:30 su Radio Puglia accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 169 di Genzano è attivo un senso unico alternato in fascia oraria dalle 7 alle 17 in località Oppido Lucano nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: attività in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 29 giugno 2026 è il 180° giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santissimi Pietro e Paolo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Pietro e Paolo. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa roccia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Il nome Paolo ha invece origine latina e significa il più piccolo. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
4: Accadde oggi.
1: Il 29 giugno del 1944 ebbe luogo l'eccidio di Civitella, una strage compiuta dalle truppe naziste nelle località di Civitella Valdichiana, Cornia e San Pancrazio di Bucine, in provincia di Arezzo. L'eccidio fu effettuato per vendicare la morte di 3 militari tedeschi ad opera di partigiani. Essendosi tutti rifiutati di fare i nomi dei colpevoli, il comando tedesco ordinò la rappresaglia tra i civili. I tedeschi irruppero nelle case, aprendo il fuoco sugli abitanti a prescindere dal sesso o dall'età. Compiuta la strage, i tedeschi incendiarono le case di Civitella, provocando così la morte anche di coloro che avevano disperatamente tentato di salvarsi, nascondendosi nelle cantine o nelle soffitte. Solo pochi abitanti riuscirono a salvarsi dal massacro e alla fine si contarono 244 morti.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 29 giugno ricordiamo Giorgio Napolitano, Paolo Cevoli, Federico Zampaglione.
4: Le frasi del cinema.
1: Ci sono uomini che quando piove riescono a passare tra una goccia e l'altra. Dal film JFK, un caso ancora aperto.
4: Proverbio del giorno.
3: Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello. Proverbio dell'Eritrea.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Provate a capire e valutare sempre con attenzione chi avete vicino e, se necessario, mantenete le distanze di sicurezza. Valutate soprattutto chi pensate di conoscere. Non sempre le persone sono quello che pensate e non tutti sono trasparenti e leali come voi. Toro, la vita vi sorride, oggi siete in pace con l'universo intero. Amate la tranquillità, la serenità, le cose semplici della vita. Per voi anche fare la spesa al supermercato può essere motivo di gioia. Gemelli, affari di cuore guidati dalle stelle. Oggi dovete prendere quello che volete senza pensarci troppo. Avete voglia di sentirvi felici e soprattutto chi è in coppia fare in modo che questo succeda. Cancro, spesso siete concentrati solo su voi stessi, su quello che volete e che piace soltanto a voi. Ma oggi sarà meglio dedicarsi anche al partner e alle sue richieste di attenzioni e coccole. Se vivete un buon rapporto di coppia, non potete non pensare anche all'altro. Leone, siete instancabili e oggi ne raccoglierete i frutti. Tante soddisfazioni e qualche guadagno extra. La professionalità, qualsiasi lavoro voi facciate, è una cosa seria. Per questo cercate di perfezionarvi sempre di più. Vergine, le stelle vi invitano al risparmio. Rimandate investimenti troppo campati in aria. Non è il momento di rischiare. Shopping, anche questo è meglio lasciarlo da parte, anche perché stanno per arrivare le vacanze e qualche soldino in più vi farà comodo. Bilancia, oggi vi sveglierete con la luna storta. Provate a capire se il problema siete voi o il partner. Un po' di malumore che normalmente vi fa apparire peggio di quello che siete, oggi potrebbe essere motivato. Potrebbe anche essere colpa del senso di noia nella vostra vita privata. Scorpione, ricordate che nonostante gli acciacchi e i problemi, la ruota prima o poi gira. Sorridete anche se non ne avete voglia. Un amico oggi vi tenderà la mano, afferratela. Dovete pensare a voi, dovete pensare che nulla è impossibile. Sagittario, non starete lavorando troppo? Sonno. Forse state un po' accusando il colpo di tanta stanchezza accumulata nei giorni passati. Cercate di dormire un po' di più, approfittatene. Capricorno, relax, ecco di che cosa avete bisogno. Oggi è il momento perfetto per correre, camminare, nuotare e far star bene tutto il vostro corpo. Prendetevi cura di voi e dedicatevi alle cose che vi piacciono di più. Acquario, non è più tempo di mentire a voi stessi. Amore in vista per i single e oltre la passione forse ci sarà di più. E potrebbero essere scintille e fuochi d'artificio proprio con quella persona che finalmente avete guardato con occhi diversi. Pesci, siete così concreti da essere talvolta anche un po' pesanti per chi vi è vicino. Cominciate comunque nel modo giusto la vostra giornata, in maniera tranquilla e senza litigare subito di primo mattino. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata nessuna novità per questo inizio di settimana, così come tutta l'Italia ancora al centro di questo apice del caldo che durerà però fino alla giornata di martedì compreso. Da mercoledì si intravede un cambiamento perché l'anticiclone subirà un leggero contraccolpo con l'ingresso di rovesci e temporali non solo in Appennino ma anche su coste e pianure, che contestualmente porterà uno smorzamento della canicola. Quindi temperature massime che si abbasseranno di qualche grado e renderanno il caldo più sopportabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 169 di Genzano è attivo un senso unico alternato in fascia oraria dalle 7 alle 17 in località Oppido Lucano nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, proteso negli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma: un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali: il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Estacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi. Alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata nessuna novità per questo inizio di settimana, così come tutta l'Italia ancora al centro di questo apice del caldo che durerà però fino alla giornata di martedì compreso. Da mercoledì si intravede un cambiamento perché l'anticiclone subirà un leggero contraccolpo con l'ingresso di rovesci e temporali non solo in Appennino ma anche su coste e pianure, che contestualmente porterà uno smorzamento della canicola. Quindi temperature massime che si abbasseranno di qualche grado e renderanno il caldo più sopportabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
0: stai senza pensiero.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
9: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Lunedì 29 giugno 2026 è il 180° giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santissimi Pietro e Paolo.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Pietro e Paolo. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa roccia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Il nome Paolo ha invece origine latina e significa il più piccolo. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
6: Accadde oggi.
4: Il 29 giugno del 1944 ebbe luogo l'eccidio di Civitella, una strage compiuta dalle truppe naziste nelle località di Civitella Valdichiana, Cornia e San Pancrazio di Bucine, in provincia di Arezzo. L'eccidio fu effettuato per vendicare la morte di 3 militari tedeschi ad opera di partigiani. Essendosi tutti rifiutati di fare i nomi dei colpevoli, il comando tedesco ordinò la rappresaglia tra i civili. I tedeschi irruppero nelle case, aprendo il fuoco sugli abitanti a prescindere dal sesso o dall'età. Compiuta la strage, i tedeschi incendiarono le case di Civitella, provocando così la morte anche di coloro che avevano disperatamente tentato di salvarsi, nascondendosi nelle cantine o nelle soffitte. Solo pochi abitanti riuscirono a salvarsi dal massacro e alla fine si contarono 244 morti.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 29 giugno, ricordiamo Giorgio Napolitano, Paolo Cevoli, Federico Zampaglione.
6: Le frasi del cinema.
4: Ci sono uomini che, quando piove, riescono a passare tra una goccia e l'altra. Dal film JFK, un caso ancora aperto.
6: Proverbio del giorno.
5: Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello. Proverbio dell'Eritrea.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Provate a capire e valutare sempre con attenzione chi avete vicino e, se necessario, mantenete le distanze di sicurezza. Valutate soprattutto chi pensate di conoscere. Non sempre le persone sono quello che pensate e non tutti sono trasparenti e leali come voi. Toro, la vita vi sorride, oggi siete in pace con l'universo intero. Amate la tranquillità, la serenità, le cose semplici della vita. Per voi anche fare la spesa al supermercato può essere motivo di gioia. Gemelli, affari di cuore guidati dalle stelle. Oggi dovete prendere quello che volete senza pensarci troppo. Avete voglia di sentirvi felici e soprattutto chi è in coppia fare in modo che questo succeda. Cancro, spesso siete concentrati solo su voi stessi, su quello che volete e che piace soltanto a voi. Ma oggi sarà meglio dedicarsi anche al partner e alle sue richieste di attenzioni e coccole. Se vivete un buon rapporto di coppia, non potete non pensare anche all'altro. Leone, siete instancabili e oggi ne raccoglierete i frutti. Tante soddisfazioni e qualche guadagno extra. La professionalità, qualsiasi lavoro voi facciate, è una cosa seria. Per questo cercate di perfezionarvi sempre di più. Vergine, le stelle vi invitano al risparmio. Rimandate investimenti troppo campati in aria. Non è il momento di rischiare. Shopping, anche questo è meglio lasciarlo da parte, anche perché stanno per arrivare le vacanze e qualche soldino in più vi farà comodo. Bilancia, oggi vi sveglierete con la luna storta. Provate a capire se il problema siete voi o il partner. Un po' di malumore che normalmente vi fa apparire peggio di quello che siete, oggi potrebbe essere motivato. Potrebbe anche essere colpa del senso di noia nella vostra vita privata. Scorpione, ricordate che nonostante gli acciacchi e i problemi, la ruota prima o poi gira. Sorridete anche se non ne avete voglia. Un amico oggi vi tenderà la mano, afferratela. Dovete pensare a voi, dovete pensare che nulla è impossibile. Sagittario, non starete lavorando troppo? Sonno. Forse state un po' accusando il colpo di tanta stanchezza accumulata nei giorni passati. Cercate di dormire un po' di più, approfittatene. Capricorno, relax, ecco di che cosa avete bisogno. Oggi è il momento perfetto per correre, camminare, nuotare e far star bene tutto il vostro corpo. Prendetevi cura di voi e dedicatevi alle cose che vi piacciono di più. Acquario, non è più tempo di mentire a voi stessi. Amore in vista per i single e oltre alla passione forse ci sarà di più. E potrebbero essere scintille e fuochi d'artificio proprio con quella persona che finalmente avete guardato con occhi diversi. pesci, siete così concreti da essere talvolta anche un po' pesanti per chi vi è vicino. Cominciate comunque nel modo giusto la vostra giornata, in maniera tranquilla e senza litigare subito di primo mattino. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

il materasso che vuoi tu. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Buongiorno Radio Puglia e buongiorno a Padre Michele e i suoi chirichetti potatori. Il caldo vi aspetta, ragazzi, ma non vi date per persi, tanto sarà sempre più caldo.

0: Angela, non c'è nessun ricco, nessuno cieco, quindi se gentilmente in ascolto un ortopedico, un fisioterapista, giusto per aiutarla Mariangela, perché non ne può più, è piena di dolori, e comunque poi insieme a lei ce li facciamo fare pure noi i massaggi. Comunque oggi a richiesta Mariangela vuole
1: Forever Young di Alphaville.
0: Grazie a tutti e buona giornata.

Buongiorno Maurizio, ma come sono tirchi Pietro e Paolo? Sono tirchi.

0: Buongiorno Radio Puglia.
1: Buongiorno Maurizio, buon inizio di settimana. Vorrei sapere, Pasquale.

e a Paolo, un altro mio amico, e a tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando Radio Puglia e si chiamano Paolo, Paola, Piera, Piero, Pierino, Pierina, Pierpaolo, chi più ne ha più ne metta, tutti coloro che portano il nome Piero o Paola, o nomi che derivano da questi nomi.

0: Grazie, grazie.
1: Allora, il tuo nome è Giuseppe?
0: Sì, sì.
1: Come mai compi gli anni oggi?
0: Come mai compi gli anni? Perché è il giorno del compleanno.
1: Quanti anni sono?
0: Chi ha detto di farmi gli auguri?
1: Indovina.
0: Soggetto Francesco, per caso. Dell'Officina Colonna.
1: No.
0: Allora un gesto Davide Ruth Gulli.
1: No.
0: E allora chi può essere?
1: Chi può essere?
0: Non saprei.
1: Inizia con la.
0: Avevo in mente inizia con
1: la V.
0: La V di Vincenzo.
1: No. No.
0: Con la
1: Vito.
0: Ah, Vito. Vito il pittore, per caso.
1: Bravo, è lui.
0: grazie.
1: Sa allattare bene? Lo so che non si dice, però sa allattare bene, Vito.

0: telefonico al salumiere più figo del supermercato e te di Adelfia, Montrone, Ivan. Ciao Ivan, buona giornata.
1: Buongiorno Radio Puglia, auguri a Nicola di Sanicandro e a Francesco Tribuzzo di Adelfia.

0: Paoletta, Paolina, Paolona. Un abbraccio a tutti, buona trasmissione, Danny.
1: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333-166-5757. 333-166-5757 e ti ascolteranno in...
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Lana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Radio Puglia.

0: Ma stai dormendo ancora, Nico?
1: Buongiorno Maurizio, per fare un saluto a Panzerotto, gli dici per favore che Angelo ha visto con i capelli tagliati e lo sta aspettando. Grazie e buona giornata.
2: Radio Puglia News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
4: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e i relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
3: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio, ore 19.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata nessuna novità per questo inizio di settimana, così come tutta l'Italia ancora al centro di questo apice del caldo che durerà però fino alla giornata di martedì compreso. Da mercoledì si intravede un cambiamento perché l'anticiclone subirà un leggero contraccolpo con l'ingresso di rovesci e temporali non solo in Appennino ma anche su coste e pianure, che contestualmente porterà uno smorzamento della canicola. Quindi temperature massime che si abbasseranno di qualche grado e renderanno il caldo più sopportabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sono Danny da Radio Puglia. Sei in diretta, buongiorno, buongiorno. È un giorno speciale oggi per te?
1: Beh, sì.
0: Oggi hai raggiunto i 30 anni, auguri Maria!
1: Insomma,
0: sono 30, come? Non sono 30. Non sono 30, eh? Maria, sono Danny, tu sei di Scarciglia?
1: Sì.
0: Ah, la contrada di Monopoli?
1: Sì.
0: Beh. Sai chi ti fa gli auguri da Radio Puglia?
1: Sì.
0: Indovina?
1: Non lo so.
0: È una coppia. È una coppia. Maschio e femmina. Di Scarciglia. Beh, quelle sono le persone. Cioè, si contano sulle dita delle mani le persone di Scarciglia. Quanti siete a Scarciglia? Decine di persone, giusto?
1: Quanti?
0: Vabbè, indovina, c'è Chiara e poi un signore.
1: Gianni.
0: Chiara e Tommaso di Scarciglia, li conosci?
1: Ah, gentile.
0: Ah, adesso li vai a trovare per ringraziarli di persona, che dici?
1: Sì, più tardi vado.
0: Come è iniziata la giornata, Maria?
1: Beh, grazie a Dio, tutto bene.
0: I dolori.

0: Non c'hai dei fiori fuori sul balcone? Non ne hai fiori?
1: Sì, però ancora devo guardare.
0: Ah, beh, forse perché il sole è cocente, eh? Facciamo sì. Subito, va bene? Ciao, Maria, auguri!
1: Grazie, buona giornata.
0: E grazie a Chiara e Tommaso di Scarciglia.

0: Pronto? Stiamo parlando con un DJ?
1: Pronto?
0: DJ Pietro?
1: Sono Pietro, ma non sono un DJ.
0: Detto oggi. No, abbiamo sbagliato a leggere qua. Allora, sei il nuovo Baker pugliese?
1: Sì.
0: Allora, c'è qualcuno che ti pensa per farti gli auguri attraverso Radio Puglia. Indovina chi è?
1: Allora, secondo me è o Giovanni o Michele.
0: O Giovanni o Michele.
1: Sbaglio.
0: Controlliamo, eh. Ci sei. Tra questi due, indovina. Chi sono tra questi
1: Michele,
0: due?
1: Michele,
0: bravo! Auguri, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Anche da noi di Radio Puglia,
1: Grazie ragazzi, grazie mille.
0: Buona serata, buona giornata, ciao. Buon tutto, buona vita.
1: Soltanto una donna. Ciao.
2: Ed ogni giorno c'è chi dice basta, da casa non torna. Ed ogni volta c'è.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono la barista dell'attimo fuggente. Mi riferiscono che al camion non prende Radio Puglia. Pasquale.
2: Tu qui non c'è ritorno. Se basta.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Meraviglioso!
0: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e

0: Domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Buongiorno Radio Puglia, Vito da Monopoli, volevo salutare Vito da Monopoli, volevo salutare Puglia, Vito da Monopoli, volevo salutare Pasquale Porcelli, il numero uno, l'intonacatore numero uno in Italia. Ciao Pasquale Porcelli.
1: Radio Puglia, buongiorno, volevo augurare una buona settimana ai ragazzi del Bar Bianco di Corso Mazzini e dire a mia moglie Giulia che tu sei bella, bella, bella, bella.
2: Saluto Gigetto, detto il

0: giornata a tutti e soprattutto auguri a tutti coloro che si chiamano Piero o Paolo o altri nomi che derivano a questi nomi, appunto Pietro e Paolo. Perché oggi San Pietro e Paolo. Siamo in diretta e su Radio Puglia in questa giornata ascolteremo anche i ricordi del cuore che arrivano alle 9 fra una mezz'oretta, poi alle 9.30 inizia Spazio Mattina, questa mattina in compagnia di Arianna e Danny. E il pomeriggio invece c'è Pomeriggio On Air, diretta radiofonica di Radio Puglia, in compagnia quest'oggi, questo lunedì, di Giulia dalle 15 alle 18 e poi c'è la replica della Ranking Song, la classifica di Radio Puglia delle canzoni più trasmesse in questa settimana.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy, a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito

0: Fiorentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, un saluto a tutto lo staff Smema Antincendio. Oggi è lunedì e si fa sempre più fatica a riprendere a lavorare. Buona giornata.
2: A chi lo dici?
3: Radio Puglia, buongiorno, sempre presente Carbonara, mezza leira.
4: Buongiorno amici di Radio Puglia, volevo fare un saluto particolare, sono Stefano Di Grumo a Pasqua di Bari, è stato un piacere sentirti ieri. Ciao Pasqua, buona giornata.
2: Hai sentito questo vocale? Anche altri vocali? Sì, trasmettiamo vocali su Radio Puglia. Anche tu potresti sentire il tuo vocale se lo mandi al 333 166 5757, numero WhatsApp di Radio Puglia.

0: sono le canzoni del passato, quelle canzoni più emozionanti, soprattutto italiani, italiane, scusate, per esempio stavo pensando una canzone per darvi l'idea di una canzone dei ricordi del cuore, tipo io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
1: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 29 giugno 2026 è il 180esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda santissimi Pietro e Paolo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Pietro e Paolo. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa roccia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Il nome Paolo ha invece origine latina e significa il più piccolo. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 29 giugno del 1944 ebbe luogo l'eccidio di Civitella, una strage compiuta dalle truppe naziste nelle località di Civitella Valdichiana, Cornia e San Pancrazio di Bucine, in provincia di Arezzo. L'eccidio fu effettuato per vendicare la morte di 3 militari tedeschi ad opera di partigiani. Essendosi tutti rifiutati di fare i nomi dei colpevoli, il comando tedesco ordinò la rappresaglia tra i civili. I tedeschi irruppero nelle case, aprendo il fuoco sugli abitanti a prescindere dal sesso o dall'età. Compiuta la strage, i tedeschi incendiarono le case di Civitella, provocando così la morte anche di coloro che avevano disperatamente tentato di salvarsi, nascondendosi nelle cantine o nelle soffitte. Solo pochi abitanti riuscirono a salvarsi dal massacro e alla fine si contarono 244 morti.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 29 giugno ricordiamo Giorgio Napolitano, Paolo Cevoli, Federico Zampaglione.
0: Le frasi del cinema.
1: Ci sono uomini che quando piove riescono a passare tra una goccia e l'altra. Dal film JFK, un caso ancora aperto.
0: Proverbio del giorno.
2: Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello. Proverbio dell'Eritrea.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Provate a capire e valutare sempre con attenzione chi avete vicino e, se necessario, mantenete le distanze di sicurezza. Valutate soprattutto chi pensate di conoscere. Non sempre le persone sono quello che pensate e non tutti sono trasparenti e leali come voi. Toro, la vita vi sorride, oggi siete in pace con l'universo intero. Amate la tranquillità, la serenità, le cose semplici della vita. Per voi anche fare la spesa al supermercato può essere motivo di gioia. Gemelli, affari di cuore guidati dalle stelle. Oggi dovete prendere quello che volete senza pensarci troppo. Avete voglia di sentirvi felici e soprattutto chi è in coppia fare in modo che questo succeda. Cancro, spesso siete concentrati solo su voi stessi, su quello che volete e che piace soltanto a voi. Ma oggi sarà meglio dedicarsi anche al partner e alle sue richieste di attenzioni e coccole. Se vivete un buon rapporto di coppia, non potete non pensare anche all'altro. Leone, siete instancabili e oggi ne raccoglierete i frutti. Tante soddisfazioni e qualche guadagno extra. La professionalità, qualsiasi lavoro voi facciate, è una cosa seria. Per questo cercate di perfezionarvi sempre di più. Vergine, le stelle vi invitano al risparmio. Rimandate investimenti troppo campati in aria. Non è il momento di rischiare. Shopping, anche questo è meglio lasciarlo da parte, anche perché stanno per arrivare le vacanze e qualche soldino in più vi farà comodo. Bilancia, oggi vi sveglierete con la luna storta. Provate a capire se il problema siete voi o il partner. Un po' di malumore che normalmente vi fa apparire peggio di quello che siete, oggi potrebbe essere motivato. Potrebbe anche essere colpa del senso di noia nella vostra vita privata. Scorpione, ricordate che nonostante gli acciacchi e i problemi, la ruota prima o poi gira. Sorridete anche se non ne avete voglia. Un amico oggi vi tenderà la mano, afferratela. Dovete pensare a voi, dovete pensare che nulla è impossibile. Sagittario, non starete lavorando troppo? Sonno. Forse state un po' accusando il colpo di tanta stanchezza accumulata nei giorni passati. Cercate di dormire un po' di più, approfittatene. Capricorno, relax, ecco di che cosa avete bisogno. Oggi è il momento perfetto per correre, camminare, nuotare e far star bene tutto il vostro corpo. Prendetevi cura di voi e dedicatevi alle cose che vi piacciono di più. Acquario, non è più tempo di mentire a voi stessi. Amore in vista per i single e oltre alla passione forse ci sarà di più. E potrebbero essere scintille e fuochi d'artificio proprio con quella persona che finalmente avete guardato con occhi diversi. Pesci, siete così concreti da essere talvolta anche un po' pesanti per chi vi è vicino. Cominciate comunque nel modo giusto la vostra giornata, in maniera tranquilla e senza litigare subito di primo mattino. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
4: Te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Radio Puglia. Radio

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Radio Puglia News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio ventenne, sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria. Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Puglia, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata nessuna novità per questo inizio di settimana, così come tutta l'Italia ancora al centro di questo apice del caldo che durerà però fino alla giornata di martedì compreso. Da mercoledì si intravede un cambiamento perché l'anticiclone subirà un leggero contraccolpo con l'ingresso di rovesci e temporali non solo in Appennino ma anche su coste e pianure, che contestualmente porterà uno smorzamento della canicola, quindi temperature massime che si abbasseranno di qualche grado e renderanno il caldo più sopportabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: per me. È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM in

0: Fissi, strada provinciale Bari-Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Alessio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Buondì da Arianna
2: e Danny, buongiorno.
1: Come va questo lunedì?
2: Beh dai, devo dire, non male. Mi sono svegliata abbastanza bene stamattina. Poi giugno è finito, cioè due giorni, domani finisce giugno. Oggi San Pietro, San Paolo, San Peppino, invece...
1: Sì, è festa,
2: ok. Tu come ti sei svegliato?
1: Un mal di testa.
2: Benissimo.
1: Sarà stato che ieri ho esagerato all'addio. C'è un amico che si sposa.
2: E tu giustamente hai festeggiato alla grande.
1: Un bicchierino in più forse ha inciso nell'umore di questa giornata.
2: Anche perché con il caldo l'alcol si sente ancora di più,
1: Sono ancora in hangover. Adesso cosa c'è?
2: L'almanacco e l'oroscopo del giorno su Radio Puglia.
0: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: L'almanacco del giorno. Lunedì 29 giugno 2026 è il 180esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santissimi Pietro e Paolo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Pietro e Paolo. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa roccia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Il nome Paolo ha invece origine latina e significa il più piccolo. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 29 giugno del 1944 ebbe luogo l'eccidio di Civitella, una strage compiuta dalle truppe naziste nelle località di Civitella Valdichiana, Cornia e San Pancrazio di Bucine, in provincia di Arezzo. L'eccidio fu effettuato per vendicare la morte di 3 militari tedeschi ad opera di partigiani. Essendosi tutti rifiutati di fare i nomi dei colpevoli, il comando tedesco ordinò la rappresaglia tra i civili. I tedeschi irruppero nelle case, aprendo il fuoco sugli abitanti a prescindere dal sesso o dall'età. Compiuta la strage, i tedeschi incendiarono le case di Civitella, provocando così la morte anche di coloro che avevano disperatamente tentato di salvarsi, nascondendosi nelle cantine o nelle soffitte. Solo pochi abitanti riuscirono a salvarsi dal massacro e alla fine si contarono 244 morti.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 29 giugno, ricordiamo Giorgio Napolitano, Paolo Cevoli, Federico Zampaglione.
5: Le frasi del cinema.
3: Ci sono uomini che, quando piove, riescono a passare tra una goccia e l'altra. Dal film JFK, un caso ancora aperto.
5: Proverbio del giorno.
4: Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello. Proverbio dell'Eritrea.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Provate a capire e valutare sempre con attenzione chi avete vicino e, se necessario, mantenete le distanze di sicurezza. Valutate soprattutto chi pensate di conoscere. Non sempre le persone sono quello che pensate e non tutti sono trasparenti e leali come voi. Toro, la vita vi sorride e oggi siete in pace con l'universo intero. Amate la tranquillità, la serenità, le cose semplici della vita. Per voi anche fare la spesa al supermercato può essere motivo di gioia. Gemelli, affari di cuore guidati dalle stelle. Oggi dovete prendere quello che volete senza pensarci troppo. Avete voglia di sentirvi felici e soprattutto chi è in coppia fare in modo che questo succeda. Cancro, spesso siete concentrati solo su voi stessi, su quello che volete e che piace soltanto a voi. Ma oggi sarà meglio dedicarsi anche al partner e alle sue richieste di attenzioni e coccole. Se vivete un buon rapporto di coppia, non potete non pensare anche all'altro. Leone, siete instancabili e oggi ne raccoglierete i frutti. Tante soddisfazioni e qualche guadagno extra. La professionalità, qualsiasi lavoro voi facciate, è una cosa seria. Per questo cercate di perfezionarvi sempre di più. Vergine, le stelle vi invitano al risparmio. Rimandate investimenti troppo campati in aria. Non è il momento di rischiare. Shopping, anche questo è meglio lasciarlo da parte. Anche perché stanno per arrivare le vacanze e qualche soldino in più vi farà comodo. Bilancia, oggi vi sveglierete con la luna storta. Provate a capire se il problema siete voi o il partner. Un po' di malumore che normalmente vi fa apparire peggio di quello che siete, oggi potrebbe essere motivato. Potrebbe anche essere colpa del senso di noia nella vostra vita privata. Scorpione, ricordate che nonostante gli acciacchi e i problemi, la ruota prima o poi gira. Sorridete anche se non ne avete voglia. Un amico oggi vi tenderà la mano, afferratela. Dovete pensare a voi, dovete pensare che nulla è impossibile. Sagittario, non starete lavorando troppo? Sonno. Forse state un po' accusando il colpo di tanta stanchezza accumulata nei giorni passati. Cercate di dormire un po' di più, approfittatene. Capricorno, relax, ecco di che cosa avete bisogno. Oggi è il momento perfetto per correre, camminare, nuotare e far star bene tutto il vostro corpo. Prendetevi cura di voi e dedicatevi alle cose che vi piacciono di più. Acquario, non è più tempo di mentire a voi stessi. Amore in vista per i single e oltre alla passione forse ci sarà di più. E potrebbero essere scintille e fuochi d'artificio proprio con quella persona che finalmente avete guardato con occhi diversi. Pesci, siete così concreti da essere talvolta anche un po' pesanti per chi vi è vicino. Cominciate comunque nel modo giusto la vostra giornata, in maniera tranquilla e senza litigare subito di primo mattino. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Beh, Danny, concedimi di fare gli auguri oggi al mio migliore amico Paolo,

0: Certo.
1: Adesso ricordo solo lui, forse più tardi
0: ce ne saranno tanti.
1: Noi possiamo fare tranquillamente gli auguri su Radio Puglia, siamo i portavoce di chi può fare gli auguri a Piero o Paola e derivati.
0: Giusto. Voi invece a chi fate gli auguri oggi? Avete qualcuno con questo, con questi nomi che festeggi oggi? Al 333-166-5757 potete fare degli auguri speciali attraverso noi di Radio Puglia.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: Sarà ciò che vuoi tu.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: ho da avvisarvi che in questa puntata di Spazio Mattina in mia compagnia Danny
1: e Arianna
0: parleremo, come promesso la scorsa puntata, scorso lunedì, della carta igienica dei pastori e di un nuovo sanitario, all'avanguardia, moderno,
1: all'avanguardia,
0: moderno,
1: sì, sì.
0: moderno, che è aiuta
1: uno
0: a stare,
1: uno di quelli che diciamo ti danno la mano nel momento del bisogno, non, in bagno non si va da soli, si dà la mano nel momento del bisogno,
0: un nuovo sanitario, ecco,
1: sì,
0: poi
1: giusto.
0: Ne parleremo. Intanto gli auguri,
1: facciamo tantissimi auguri di buon onomastico alla nostra ascoltatrice eccezionale Sissi, in arte Sissi, che il suo nome è Paolo di Putignano, e poi auguri a Paolo Renna di Rutigliano da parte di Pasquale. Salutiamo intanto Leonardo della squadra della Rosa. Se anche tu vuoi fare degli auguri speciali su Radio Puglia in questo giorno pieno di onomastici,
0: scrivi adesso
1: al 333 166 5757.

0: In questo momento ci sono delle persone che pensano questo: Madò, portatemi a casa. Eh sì, perché si trovano a lavorare al caldo, come il nostro amico che lo ascoltiamo con un vocale.
1: Buongiorno, Radio Puglia. Mo vuoi venire perché io capo cicale? Mo vuoi venire?
0: Portatemi
1: buongiorno
0: a casa.
1: Radio Puglia, voglio dire all'amico Donato, attenzione ai spain, anche open jade.

siete fantastici. Volevo fare gli auguri al mio carissimo amico di una vita, 40 anni di amicizia, Paolo Luzzolese, ad Altamura. Ciao a tutti, un abbraccio, buon onomastico amico mio.

0: con Gino e Franco Leoncino e il mitico Carletto Sparabollette.
1: Buongiorno Radio Puglia, un buon onomastico a Paolo Monaco dalla Locana del Riccio.
2: Danny, a sono attaglio la Black, e sono chi che ancora la fuocinia della Black.
3: Buongiorno Danny, volevo dire all'amico nostro Vittorio che è il suo compleanno. Upa Zerot, va a cambio.
4: Un saluto.

0: Leoncino e il mitico Carletto Sparabollette.
1: E a proposito di caldo, qualcun altro ci scrive: fa caldo, e lui è Michele. Ah, o meglio Roberto, che saluta Michele. Loro stanno sudando mentre Tina oggi non è giornata, tirano i rami al filare.
2: Sembra che tu sia in Angover, noi. Però

0: Antonio Popeo, noi Cattaro.
1: Buongiorno Maurizio, volevo salutare i miei amici che stanno lavorando sotto le serre a pulire le piante, Aldo e Luca, e gli volevo dire one you.

0: Buongiorno.
1: Auguri Vittorio, buon compleanno.
0: Grazie mille.
1: Vittorio, sei in diretta su Radio Puglia, non so se la stai ascoltando, se ne sei consapevole.
0: Sì,
1: ah, perfetto. E allora Vittorio, questa è una cifra molto importante per te. Bella tonda, sono 60, lo possiamo dire a tutti?

0: forse così li fanno meglio i conti.
1: Ma perché gli fa male.
0: Allora, Vittorio, questi auguri ti arrivano da parte dei tuoi colleghi, che però ci scrivono solo DPN, quindi tu saprai chi sono.
1: Sì,
0: lo sai, vero? Ecco, sì, sì. Mettono le iniziali per non farsi scoprire proprio al 100%. Sì, sì. Vittorio, come festeggi oggi?
1: Oggi c'ho un 25 anni di matrimonio, il giorno del mio compleanno.
0: Pure! Ah,
1: domani
0: quindi
1: festeggio con i figli.
0: Alla grande proprio, cioè la settimana inizia col botto a te, eh?
1: Infatti.
0: Complimenti, complimenti.
1: Grazie. Grazie.
0: Va bene.

0: Oh, Ledian, grazie Ledian.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto ai collaboratori dell'azienda D'Alessandro da Pasquale. Yuhu.
2: Voglio salutare mezza squadra dell'azienda Lombardo.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Paolo da Noicattaro, volevo ringraziare Luli per gli auguri. Ah, mamma, mamma.
4: Buongiorno Maurizio, volevo salutare i miei amici che stanno lavorando sotto le serre a pulire le piante.
5: Radio Puglia, saluto tutta la squadra di Antonio Paolo.

0: Giuseppe?
1: Pronti? Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia.
2: C'è una... grazie.
0: Sì, hai indovinato chi sono? Chi sono?
2: Sì, tu sei Danny.
0: Giustamente, Radio Puglia. Noi giochiamo a calcetto ogni tanto, ma ogni tanto. Io non mi faccio vedere da tanto tempo ormai con loro sul campetto da calcetto, perché
1: Giuseppe si è dato
0: al padre.
1: All'Ittica, pensavo.
2: Venire a trovarci, Danny.
0: Sì, non venire a giocare ogni tanto. Ogni tanto ci sta.
2: Anche per il terzo tempo.
0: Ok, Giuseppe, quello soprattutto.
1: Questi auguri speciali per il tuo compleanno ti arrivano da parte di tutti gli amici del calcetto, appunto, del venerdì. Senza Danny, Danny non c'entra. Danny latitante. Auguri, Giuseppe.
2: Grazie mille. Allora ti ringrazierò pure io.
1: Certo, ecco, certo.
0: E ringrazia soprattutto chi ha avuto l'idea, cioè chi ha mandato il messaggio. Chi è secondo te?
1: Ecco, sgamato tutto. Vabbè, oggi è così. È il tuo amico Dino che ti fa gli auguri in particolar modo, insieme poi a tutti gli amici del venerdì del calcetto.
2: Grazie, grazie mille. Tu sei Arianna invece, no?
1: Sono Arianna, però io non ho capito chi sei tu. Ecco. Vabbè, poi me lo faccio spiegare da Danny.
2: Va bene, senz'altro.
1: Auguroni, Giuseppe, buona giornata a te.
2: Grazie, grazie mille anche a voi.
1: Grazie. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Spazio Mattina.

0: settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20.30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
9: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: volevo fare gli auguri di buon onomastico a Paolo Cebelletto Facente, a Capabost.
1: E dimenticavo, ragazzi, un buon onomastico a Pietro e Paolo, i miei cugini, Pietro Morro e Paolo, il figlio di mia cugina. Ciao ragazzi.
2: Rosangela da Cellammare fa tanti tanti auguri ai suoi figli Annarita e Pietro per il loro 19° compleanno. E Pietro, un grandissimo in bocca al lupo a te, perché domani ci sono gli esami di maturità, forza!
3: Esta noche d'amore passion con la chica del mi corazón che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto da tre ore.

0: anche il bagno spesso e volentieri è occupato, e se tra l'altro in casa si è in tanti e il bagno è unico, è uno solo,
1: mamma mia,
0: sono guai, disagi. Invece, grazie ad un nuovo sanitario, vero?
1: Innovativo proprio.
0: questo disagio si può limitare
1: un pochettino, ecco, sì.

0: mi puoi mettere una canzone di Justin Bieber? Ma te la scrivo perché non so come scrivere. Non so come.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare tutta la squadra di Come Dietro.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo chiedere una mano se ci potete svegliare Gianluca Callara da noi Cattaro, che ha preso sonno stavolta.

0: Buongiorno Radio Puglia, saluto tutta la squadra dei terremotati della ditta Lombardi, buona giornata.
1: Sono sempre grata da Conversano, mi mettete la canzone Stella Stellina? Grazie.
2: Maurizio, sono Giovanni da Rutigliano, auguri a Paolo Renna, il nostro collega di lavoro, ciao.

0: Pietro Paolo, apri il croccante. Vai!
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare i miei ex colleghi della ditta Battaglio.
2: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333 166 57 57 333 166 57 57 e ti ascolteranno in diretta.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e

0: Soluzioni in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom
2: e 100% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Radio Puglia.
6: Radio Puglia.
5: Uno stato d'animo.

0: di Me la bacio. Questo saluto è per tutti voi, ma c'è anche un avviso per voi. Non diradate troppo le mele. Il giusto, non esagerate.
1: Siamo ritornati in diretta anche per parlarvi di un'idea che può rivoluzionare le vostre giornate in casa. Però prima mi preme lanciare un gioco attraverso WhatsApp, perché in questi giorni, sempre parlando di toilette WC, in questi giorni i miei amici facevano questa domanda: ehi Danny, sai qual è la carta igienica dei pastori? Però io non ho saputo rispondere. Allora giro questa domanda a voi: qualcuno conosce la carta igienica dei pastori? La carta igienica, tra virgolette, d'emergenza, quando, sai, all'epoca soprattutto, veniva utilizzata dai pastori o da escursionisti che passavano lunghe giornate fuori di casa, in giro per i boschi. E allora, per pulirsi, usavano questa carta igienica. Qual è?

musicale abbiamo ascoltato in diretta su Radio Puglia in Spazio Mattina. Siamo partiti con i Police, Every Break You Take, poi siamo passati ai Pink Floyd, Another Brick in the Wall, e adesso invece i Living on a Prayer di Bon Jovi.

0: fatto una domanda a tutti voi. Come si chiama la carta igienica dei pastori? Perché esiste una carta igienica dei pastori, ha un nome particolare, è una pianta. Questo indizio ve l'abbiamo dato e quindi volevamo sapere da voi se sapete esattamente il nome di questa pianta. Qualcuno su WhatsApp ci dice che i pastori si pulivano con il sapone fatto in casa. Però
1: no, parliamo
0: di una pianta.
1: Di una pianta.
0: Vogliamo sapere il nome. E
1: sentiamo se qualcuno ha indovinato su WhatsApp.
2: Danny, la foglia di fico.
1: Con la foglia di fico potrebbe essere.
3: Savi Danny, volevo dire non le foglie delle fichidindie, le foglie dei fiorori.
1: Eh sì, perché il vocale di prima era questo.
3: Allora, Danny, la carteggiare dei pastori potrebbero essere due. O è la pietra o le foglie delle fico d'India.
1: La pietra, non è che...
4: Oppure Danny, le pietre. Danny, le foglie di fico.
0: No, poi ce lo fate sapere.
1: Vanno molto forte le foglie di fico,
0: Come ci si pulisce con le pietre? Cioè, sono proprio curiosa di sapere.
1: Diciamo che la foglia di fico, secondo me, viene utilizzata di più per coprirsi lato A e lato B, quando non siano le mutandine, no? Allora, andiamo avanti però.
0: Comunque,
1: parlando di questa carta igienica con un esperto, si chiama Giacinto Di Noci. Benvenuto, Giacinto.
0: Giacinto, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Lui vive in campagna da quando è piccolo, fa anche il cacciatore. E che più?
5: Sono musicista pure.
1: Cosa suoni?
5: Organetto.
1: Organetto, beh, più tradizionale di così.
5: Sono stato pure un cavaliere.
1: Anche un cavaliere. Hai cavalli a casa?
5: Veramente, mi è morto 2 anni fa la cavalletta della sella e non ho comprato più. Perché ho una certa età pure.
1: Peccato. Vabbè, pazienza. Però ci hai chiamato appunto per parlarci di questa carta igienica dei pastori, che non è la classica carta igienica che tutti usiamo, vero?
5: Sì, lo so, è una pianta.
1: È una pianta? Quale pianta?
5: Nome preciso, ma mi sembra che questo non c'ha un nome italiano.
1: Te lo diciamo noi fra poco, però tu parlaci delle tue conoscenze, come la chiamate voi?
5: Ma non te lo so dire, noi diciamo la carta igienica del pastore.
1: Però,
5: si chiama così, però il vero nome, ecco, mi sembra che si chiamava Basone Curtis, una cosa del genere.
1: Vabbè, diccelo in dialetto, non è un problema.
5: È così, in dialetto, Curtis.
1: Ah, ok. E com'è? Descrivicela questa pianta.
5: Allora, è alta. Sopra poi, perché la chiamano il bastone pure? Mm-hmm. Perché fa a forma di bastone, è alta, è un colore grigiastro così, sì. E ha tutte le foglie come vellutate. Ecco perché si chiama la carta, usavano questa per la come carta di igienica.
1: È molto morbida, soffice, no? Molto.
5: Sì. Ha delle foglie larghe. E qua ne sta abbastanza. E poi fa un bel fiore giallo.
1: Ecco,
5: si riempie tutto il bastone, si riempie tutti di fiori gialli.
1: Che bella descrizione, ed è proprio così. Complimenti al nostro Giacinto. Complimenti, bravissimo. Complimenti. Hai da dire qualcos'altro, Arianna? Hai da dire qualcos'altro?
0: Io non conoscevo questa pianta, quindi sono andata ad informarmi. Effettivamente, Giacinto l'ha descritta perfettamente. Quindi, grazie, Giacinto, per aver.
5: Sì, ma era dalle nostre zone, Alto Amuri. Io conosco, ho fatto l'autista e ce ne assai. Anzi, c'è il ristorante vicino a casa che si chiama Green Park. Io vado a fare. Non mi tagliare quelle piante, me le lasciamo tutte per fare crescere perché sono bellissime.
1: È vero.
5: Questo stelo alto, tutti pieni di fiori gialli. È bellissimo.
1: E l'ho visto anch'io qualche giorno fa. Mi trovavo.
5: Io l'ho tirato da là nel mese di aprile, maggio, l'ho piantato da casa. Ce l'ho vicino a casa.
1: È vero! Ok. Beh, si trova molto nella nostra Murgia.
5: Nelle nostre zone pieno.
1: Sì, nella Murgia ce n'è.
5: Questa pianta dice che all'epoca facevano anche il miele da questa pianta.
1: È vero?
5: Sì. Dice che adesso, i giorni di adesso, noi non lo sappiamo, però prima i miei genitori hanno detto da questa pianta facevano il miele.
1: Quante cose che si facevano e che non si sanno, che all'epoca era normalità, e poi noi ci rendiamo conto che dovremmo un po' ritornare indietro nel passato. Per
5: come ieri ci hanno fatto la giornata della mietitura, cioè, che sono cose antiche, a mano, con la falce, con la sfalciatrice, con i muli. Comunque è una cosa bellissima che fare per i giovani.
1: Infatti,
5: noi, io li conosco perché li ho passati.
1: Certo, certo. Infatti, Giacinto.
5: Domenica faranno la trebbiatura a Noci.
0: Quindi ci diamo da fare con tutto questo settore.
1: Infatti, Arianna, c'è un detto del mese di giugno che Giacinto sa, secondo me. A giugno.
5: Non mi sto ricordando adesso.
1: A giugno. A giugno falce in pugno.
5: A giugno falce in pugno, sì. Ma qua si dice veramente a San Vito, over 12 cat mint.
1: Va bene. Capito, però va bene lo stesso. Giacinto, ti diciamo solamente qual è il nome specifico di questa pianta. Te lo diciamo, il nome latino o italiano, qual è, Mariano?
0: Il nome è Verbasco. E ci tengo a specificare Verbasco. C'è Sissi da Putignano e Lucia da Bari che hanno indovinato insieme anche ad altri. Quindi grazie a tutti per aver giocato con noi. La pianta del pastore si chiama Verbasco. Grazie Giacinto, buona giornata.
5: Non mi ricordavo, Verbasco. Grazie anche voi, ciao.
1: Salutami gli uccelli, Giacinto, ciao.
3: C'è solo un problema con la foglia di fica, che è pizzica.
4: Allora, Danny, buongiorno. La carta igienica dei pastori, sono indeciso fra le foglie del peperoncino e la carta vetrata, quella la grana zero, bella che pulisce tutto. Una di quelle due dovrebbe essere.
1: Quanto siete simpatici!

0: Vito Antonio e Pinuccio, che ieri sono stati rimasti chiusi nella piscina Carrisina. Per favore, se li potete rilasciare. Grazie.
1: Buongiorno Radio Puglia, sempre Paolo da Necattaro. Volevo ringraziare il mio grande

No, buongiorno, Dio Pul, buongiorno, Francesco Martina Franca. Senti, io la cartigiana di Pastorno non la so quale, però ho lavorato con i muratori e mi pulivo la cartuccia di cemento. Bello, tosto.

0: cioccolata.
1: Radio Puglia è una meraviglia e la vita ci scompiglia.

0: 10:58 di questo lunedì 29 insieme a Danny e Arianna su Radio Puglia. Questa mattina in Spazio Mattina parleremo tra pochissimo di questo WC rivoluzionario, di uno di quelli, diciamo, che ti fanno stare bene.
1: Radio Puglia.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: si intitola Acquario di Ultimo.
1: Gina e Vita salutano tutti i dipendenti della florovivaistica Pinto Nicola di Locorotondo e fanno in particolar modo tanti auguri di buon onomastico a Paolo Spinosa e a zio Piero.
0: Invece Lena da Bari fa tanti auguri a suo figlio Paolo.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il mal

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella di Conversano. Vorrei fare tantissimi auguri a mia sorella Paola per il suo onomastico, al compagno di mia cognata Piero, con tantissimi auguri. Stasera viene la fiera, Pia mi paghi il gelato. Ciao!
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Salutiamo Sandro dal Belgio e facciamo tanti auguri ad una nostra ascoltatrice fidatissima, fedelissima, Paola da Conversano. Tanti auguri di buon onomastico. E Paola, Danny ci tiene a salutare particolarmente tuo marito Michele. Salutaglielo per
3: ciao,
2: piacere.
3: Ciao Michele. Allora parliamo di questo WC all'avanguardia.
2: Molto all'avanguardia.
3: Sì, molto utile per chi vive in casa con una famiglia numerosa.
2: Giusto, è un WC doppio. Ecco, abbiamo svelato che cos'è, dicevamo, quello del momento del bisogno, quello che ti fa stare bene, quello che quando allunghi la mano c'è, quello che quando la notte non hai doppio bagno. Ecco, esisterà, speriamo, perché
3: è un'idea, credo che non è ancora in commercio.
2: Questo WC doppio, che significa che due sedute, una accanto all'altra. Quindi, ecco, quando si dice che no, hai bisogno di qualcuno accanto, hai bisogno di sostegno, ecco, andiamo insieme in bagno, come le donne vanno in due, le donne adesso si potranno anche sedere in due. Quindi immaginate anche unico scarico, tutto insieme, si risparmia, bellissimo, no? Quindi
3: ma staremo a vedere se poi va in commercio,
2: ecco.
3: Se poi si può comprare in Italia.
2: Ce lo auguriamo.

0: musicali. Infatti su Radio Puglia abbiamo ascoltato questa, che è una novità di Biagio Antonacci, si intitola L'ultima canzone. Nel frattempo qualcuno su WhatsApp, parlando di water, ci ha scritto, mi ha dato un messaggio chiedendoci: ma in Italia si può comprare un water giapponese? Perché è molto amato il water giapponese, ha molte comodità.
1: Magari, magari, ma in Italia ci vorrà un po', perché noi ci mettiamo sempre un po' di più. Poi arrivano le cose, ma intanto bisogna andare in Giappone per godere di questo water spettacolare, che ha l'asta autopulente. Quindi c'è un ugello retrattile che spruzza acqua calda miscelata con bolle d'aria per una pulizia delicata ed efficace. Nell'angolo c'è la pressione e la temperatura, che sono regolabili tramite un pannello a muro oppure un telecomando. Poi hanno il sedile riscaldato, cioè immaginate in inverno, che benedizione, cioè tu ti siedi e hai addirittura il sedile riscaldato, bellissimo. E poi c'è una parola che non so leggere, giapponese, Otoime, ci provo, è la principessa del suono. Questa è una cosa creata solamente per le donne, in realtà c'è questa musica rilassante che stimola la pipì. E poi c'è l'aspiratore di odore incorporato, quindi ci sono questi filtri al carbone attivo che si attivano automaticamente non appena ci si siede, catturando tutti i cattivi odori alla radice.
0: Bello, uniscono bidet e

0: E mentre in Giappone si preoccupano della pulizia, dell'igiene, in altre parti del mondo si preoccupano addirittura della salute. E vi dico che alcune aziende europee e americane stanno sviluppando dei WC che sono capaci di effettuare lo screening dei parametri vitali. Quindi che cosa succede? Che possono, attraverso questi sensori ottici e biochimici integrati, analizzare la presenza di glucosio per il diabete, proteine, sangue occulto o marker infiammatori, inviando direttamente i dati allo smartphone o al medico.
1: Dunque io mi siedo per fare il mio bisogno.
0: Sì.
1: E ci sono i risultati, mi vengono inviati al telefonino.
0: E soprattutto, Danny, alcuni prototipi usano uno scanner di impronte digitale sul pulsante dello sciacquone che ti rileva addirittura quale componente della famiglia ha fatto la pipì, perché chiaramente se c'è qualcosa che non va, non è che puoi associare la pipì del papà a quella del bambino. Quindi giustamente negli Stati Uniti si può addirittura capire chi è che ha fatto la pipì e se ha un problema.
1: Che cargo di merda oggi.
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Pronto Martina?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ciao Martina, sei in diretta su Radio Puglia per una sorpresa
1: bene,
0: speciale.
1: Bene.
0: Martina, oggi è un giorno molto importante.
1: Sì.
0: Diventi maggiorenne,
1: eh? Tanti auguri.
0: Finalmente.
1: Grazie mille.
0: Scommetto soprattutto perché non vedevi l'ora di prendere la patente.
1: Esatto.
0: Ecco, lo so.
1: Esatto.
0: Martina, ci sono degli auguri speciali per te da parte di zio Vito.
1: Ah, bene.
0: È lui che ti fa questa sorpresa.
1: Bene, lo ringrazierò.
0: E ovviamente, Martina, auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille.
0: Che fai oggi? Che fai? Si festeggiano come questi 18 anni? Fammi sapere come si festeggiano adesso, io sono un po' vecchia.
1: Niente, il festone, sembra un matrimonio.
0: Ah, e con l'abito tutto sbrilluccicante.
2: Ormai si fa l'ingresso,
1: certo.
2: L'ingresso si fa con i fuochi d'artificio, è vero?
1: Certo, assolutamente.
0: E poi al matrimonio che fai? Fammi capire.
1: Il casino faccio.
0: A posto, allora chissà, aspettiamo, poi vedremo che cosa combinerai.
2: Troppo viziati ultimamente questi giovani.

0: auguri di buon onomastico a Paola da tutti i colleghi di lavoro, Donata, Pasquale e Celeste. E vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 333-166-5757, perché se avete degli auguri speciali da fare per qualcuno, oggi San Pietro e Paola, tanti compleanni, quindi quale occasione migliore se non quella di contattare le vostre persone del cuore attraverso noi di Radio Puglia, al numero che ripeto subito 333-166-5757.
1: Se non lo ricordate, potete andare su internet, ci sono tutti i contatti di Radio Puglia, ma anche nell'app di Radio Puglia, che puoi scaricare attraverso il tuo smartphone Android o iPhone a Apple. C'è una voce con scritto contatti, basta premere lì e appaiono appunto tutte le nostre coordinate, sia alle linee fisse che alla linea WhatsApp che ha ricordato prima la nostra Arianna. Torniamo subito dopo la pubblicità con una novità musicale italiana di una bella ragazza rapper.
2: Spazio Mattina.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
11: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Ho appena ascoltato una novità musicale di Anna White, Girl Wasted,
1: che sta andando molto forte, si è confermata per 2 anni consecutivi come artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify ed è entrata ufficialmente nella ristretta cerchia delle 20 rapper più ascoltate al mondo per quanto riguarda la piattaforma Spotify.
0: Intanto arriva Joliet con Stelle.
1: È un altro rapper che sta andando molto bene.

0: terra. Mamma mia, quanto caldo che stiamo percependo in questi giorni.
1: Questo appena passato è stato il weekend più caldo, quindi tra poco parleremo anche di quello che è successo in Italia, ma non solo, in tutta l'Europa, perché davvero siamo impazziti questo weekend. Cioè, ne sono successe di ogni. La gente è stata costretta a fare cose impensabili per la città. Ne parliamo tra poco.

0: Loser, Gabri Ponte. Il titolo è DNA.
1: Tornando al discorso del caldo di questo fine settimana devastante, che è stato veramente memorabile dal punto di vista del meteo, perché l'anticiclone nordafricano ha avvolto l'Italia e gran parte dell'Europa, segnando il picco della seconda e più intensa ondata di calore subtropicale dell'anno. Cioè, solo a fine giugno iniziamo così. Cos'è successo in Italia? Siamo arrivati ai 40 gradi, 40, 41 gradi, e addirittura il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per ben 18 città. A Torino, cioè quello che la cosa strana è stato che durante la notte si sono registrate temperature allucinanti, perché oltre al calore del sole diurno è stata l'umidità che ha dato davvero il tormento a tutti, tanto che a Torino si sono registrati 27,2 gradi di notte e a Milano 26 gradi, quindi un'afa assurda di notte, non immaginiamo di giorno.
0: C'è una città pugliese da bollino rosso in questi giorni?
1: Bollino
0: ha
1: rosso.
0: Detto 18 città in Italia da bollino rosso.
1: Mi informo.
0: Andiamo a vedere meglio tardi, ma magari ascoltando anche le previsioni del tempo capiremo.
1: E poi anche in tutta l'Europa chiaramente ne sono successe di ogni, perché la Francia è arrivata a registrare 44 gradi in alcune città. La Spagna, incidenti legati a malore, a annegamenti da congestione, purtroppo anche drammi legati a bambini dimenticati in auto roventi. La Germania e la Polonia, che sono sempre le zone più fresche, invece hanno registrato i 35 gradi e, paradosso di Londra, durante un evento che parlava proprio del caldo, del caldo, delle temperature, è stato cancellato questo evento per il caldo estremo, perché non si poteva assolutamente affrontare questa giornata. Quindi un weekend intensissimo, tanto che addirittura a Berlino la polizia ha dovuto accendere degli idranti sulla folla per rinfrescarli un po'. E non lo so, cioè, ora però non vi preoccupate, non ci preoccupiamo.
0: Anche se ho sentito che
1: sta arrivando un po'
0: giorni
1: di fresco. Sì. Mi sa che lo scacciamo questo caldo africano.
0: E se dovesse continuare questo caldo, magari noi fra poco possiamo consigliarvi un bel oggetto, un bel accessorio per provare un po' di refrigerio. Quindi un po' di una bella sensazione di freschezza.
1: Che ovviamente arriva dal Giappone.
0: Oh, come sempre. Diamo la linea alle previsioni del tempo.
2: Radio Puglia. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con l'anticiclone africano. Sulle regioni di sud-est il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi diurni sull'Appennino Lucano. Clima ancora molto caldo, intenso soprattutto nell'entroterra, con i picchi più elevati attorno ai 35-36 gradi, o anche qualcosa in più ad esempio sul Foggiano. Il caldo che si farà sentire anche nella notte e al mattino, valori minimi in diverse località non al di sotto dei 25-26 gradi. Anche la giornata di martedì sarà nel complesso buona, cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali rovesci a sfondo temporalesco, informazione nel pomeriggio sull'Appennino Lucano. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Scusi lei!
5: E che dici a me?
4: Sì, noto con piacere che nella sua stalla ha messo una radio sintonizzata su Radio Puglia.
5: Ma per forza, cocca! Ho provato con l'altra radio, ma lo latte manco a parlarne. Poi un giorno ho trovato sta radio, un gorpulo latte. So provato, appiccio Radio Puglia e scende lo latte. Smorcio Radio Puglia e se ferma lo latte. Appiccio e scende, smorcio e se ferma, appiccio e scende, smorcio e se ferma.
6: Radio Puglia è forte, fa scendere il latte.

0: un brano di Claudio Baglioni del 1970.
1: Tra le centinaia di canzoni che Claudio Baglioni ha scritto, questa qui è l'unica che non ha scritto lui, l'unica canzone che è stata scritta da un altro autore. Primo e unico disco della carriera di Claudio Baglioni, Una favola blu, presentata a Un disco per l'estate nel 1970.
0: E salutiamo Angelo di Adelphia da parte di Nico da Stoccarda, che ci dice che lì ieri c'erano 39,9 gradi, si moriva, mamma mia.
1: È al nord, eh?
0: Sì, sì.
1: È al nord, ma...

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco

0: Divertimenti di Conversano vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: buongiorno Radio Puglia, sono Antonella di Conversano. Vorrei fare tantissimi auguri a mia sorella Paola per il suo onomastico, al compagno di mia cognata Piero, con tantissimi auguri. Stasera viene la fiera, Pia mi paga il gelato, ciao.
1: Rinnoviamo gli auguri a tutti coloro che adesso sono all'ascolto di Radio Puglia e si chiamano
2: Paolo, Paola, Pietro, Piero, Piera
1: e derivati. Oggi San Pietro e Paolo, lunedì 29 giugno, stiamo per concludere Spazio Mattina, le ultime battute, mentre arriva
2: Annalisa con Una finestra tra le stelle.

0: Daphne di Annalisa, Una finestra tra le stelle. C'è da darvi un'informazione utile per chi volesse avere sempre una bella sensazione fresca durante il via vai, diciamo, durante il percorso che si fa durante la giornata, mentre si va a lavorare, mentre si torna a casa, mentre si vanno a fare dei servizi, della spesa.
1: Arriva dal Giappone questo oggetto che magari darà la svolta a tanti. Si chiama Neck Cooler, che sarebbe un rinfrescatore da collo, ed è un dispositivo portatile, si indossa proprio intorno al collo, perché il collo è attraversato da vasi sanguigni e quindi, dando una sensazione di fresco, anche il corpo poi dovrebbe rispondere a questa sensazione di fresco. Ed è proprio come una collana, però va messa dalla parte di dietro del collo, quindi si indossa dietro al collo. E esistono due tipi: quelli che sono, diciamo, elettronici, quindi si avviano e c'è questa ventilazione sugli angoli come se fossero delle cuffie, però al posto del cerchietto delle cuffie ci sono questi ventilatori, oppure quello pratico giapponese, che è fatto semplicemente come, appunto, una collana, come un cerchietto per la testa, diciamo. Si mette dietro al collo e si può passare o semplicemente sotto acqua fredda per farlo rinfrescare, appunto, oppure anche tenerlo in freezer o a temperature comunque più alte. Quindi si può.
0: È in vendita?
1: È in vendita. Lo trovate, non credo, nei negozi, purtroppo, però si può comprare sicuramente online. E forse in alcuni negozi anche. Bisognerebbe informarsi, ma io dico che secondo me potrebbe davvero funzionare. Io che soffro tantissimo il caldo.
0: Anche se
1: lo
0: io
1: proverò.
0: Penso, seguendo i principi della fisica,
1: sentiamo.
0: Secondo me è peggio. Secondo
1: Dici?
0: Me è peggio. Secondo me è peggio.
1: E allora?
0: Perché è peggio, perché poi tu sì, ti rinfreschi dal collo, però allo stesso tempo poi è come quando ti fai la doccia fredda, esci e hai caldo. Vabbè,
1: chiederei...
0: no, non è che sono un fisico.
1: Lasciamo ai fisici. Chiediamo ai nostri ascoltatori, sì, se qualcuno l'ha già provato, se magari è andato in vacanza in Giappone o se qui ha provato ad acquistarlo, se funziona davvero. Quindi fatecelo sapere al 333-166-5757.
0: Sta per arrivare una novità musicale di Emma e Fabri Fibra. Si intitola...

0: Ringraziamo tutti coloro che hanno prestato attenzione durante il corso di questa puntata di Spazio Mattina. Da me, Danny.
1: E Arianna.
0: È tutto.
1: Ciao, buona grazie. Giornata, buona giornata.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nella agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
3: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuoco.

0: tutti i giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
1: stai senza pensiero.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
3: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 i morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
2: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sui negoziati che dovrebbero ripartire domani in Qatar pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
5: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
5: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con l'anticiclone africano sulle regioni di sud-est, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, eccezione per locali disturbi diurni sull'Appennino Lucano. Clima ancora molto caldo e intenso soprattutto nell'entroterra, con i picchi più elevati attorno ai 35-36 gradi od anche qualcosa in più ad esempio sul Foggiano. Il caldo che si farà sentire anche nella notte e al mattino, valori minimi in diverse località non al di sotto dei 25-26 gradi. Anche la giornata di martedì sarà nel complesso buona, cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali rovesci a sfondo temporalesco, informazione nel pomeriggio sulla Appennino Lucano. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: maledetto me.
1: Radio Puglia.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 29 giugno 2026 è il 180° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santissimi Pietro e Paolo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Pietro e Paolo. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa roccia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Il nome Paolo ha invece origine latina e significa il più piccolo. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 giugno del 1944 ebbe luogo l'eccidio di Civitella, una strage compiuta dalle truppe naziste nelle località di Civitella Valdichiana, Cornia e San Pancrazio di Bucine, in provincia di Arezzo. L'eccidio fu effettuato per vendicare la morte di 3 militari tedeschi ad opera di partigiani. Essendosi tutti rifiutati di fare i nomi dei colpevoli, il comando tedesco ordinò la rappresaglia tra i civili. I tedeschi irruppero nelle case, aprendo il fuoco sugli abitanti a prescindere dal sesso o dall'età. Compiuta la strage, i tedeschi incendiarono le case di Civitella, provocando così la morte anche di coloro che avevano disperatamente tentato di salvarsi, nascondendosi nelle cantine o nelle soffitte. Solo pochi abitanti riuscirono a salvarsi dal massacro e alla fine si contarono 244 morti.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 29 giugno, ricordiamo Giorgio Napolitano, Paolo Cevoli, Federico Zampaglione.
0: Le frasi del cinema.
1: Ci sono uomini che quando piove riescono a passare tra una goccia e l'altra. Dal film JFK, un caso ancora aperto.
0: Proverbio del giorno.
2: Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello. Proverbio dell'Eritrea.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari Louvre Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
10: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
12: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: vedo.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia. Da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con l'anticiclone africano. Sulle regioni di sud-est il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi diurni sull'Appennino Lucano. Clima ancora molto caldo e intenso soprattutto nell'entroterra, con i picchi più elevati attorno ai 35-36 gradi, od anche qualcosa in più ad esempio sul Foggiano. Il caldo che si farà sentire anche nella notte e al mattino, valori minimi in diverse località non al di sotto dei 25-26 gradi. Anche la giornata di martedì sarà nel complesso buona, cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali rovesci a sfondo temporalesco, informazione nel pomeriggio sull'Appennino Lucano. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 29. 906.
2: Un mondo avanti.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
10: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
11: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
12: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
13: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena,

0: Sarà ciò che vuoi tu.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 29 giugno 2026. È il 180° giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santissimi Pietro e Paolo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Pietro e Paolo. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa roccia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Il nome Paolo ha invece origine latina e significa il più piccolo. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 29 giugno del 1944 ebbe luogo l'eccidio di Civitella, una strage compiuta dalle truppe naziste nelle località di Civitella Valdichiana, Cornia e San Pancrazio di Bucine, in provincia di Arezzo. L'eccidio fu effettuato per vendicare la morte di 3 militari tedeschi ad opera di partigiani. Essendosi tutti rifiutati di fare i nomi dei colpevoli, il comando tedesco ordinò la rappresaglia tra i civili. I tedeschi irruppero nelle case, aprendo il fuoco sugli abitanti a prescindere dal sesso o dall'età. Compiuta la strage, i tedeschi incendiarono le case di Civitella, provocando così la morte anche di coloro che avevano disperatamente tentato di salvarsi, nascondendosi nelle cantine o nelle soffitte. Solo pochi abitanti riuscirono a salvarsi dal massacro e alla fine si contarono 244 morti.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 29 giugno, ricordiamo Giorgio Napolitano, Paolo Cevoli, Federico Zampaglione.
2: Le frasi del cinema.
0: Ci sono uomini che, quando piove, riescono a passare tra una goccia e l'altra. Dal film JFK, un caso ancora aperto.
2: Proverbio del giorno.
1: Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello. Proverbio dell'Eritrea.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: La Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
6: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: sempre in diretta da Radio Puglia, questo è Pomeriggio On Air. Abbiamo appena ascoltato Sal da Vinci con Poesia.
1: Pomeriggio On Air, la tua distrazione creativa.

0: sono woman, è un bellissimo gioco di parole perché vuol dire anche woman. Sono le 15 e 14 minuti in diretta con Giulia per Pomeriggio on Air Radio Puglia.
1: Pomeriggio on Air, la tua distrazione creativa. A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno

0: L'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
0: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
0: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

E noi sicuramente non ci scordiamo di te, caro Luché, con Labirinto. Questo era uno dei successi dello scorso Festival di Sanremo e adesso vi proponiamo un altro bellissimo, bellissimo successo del Festival, Saif, con Tu mi piaci tanto.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito

0: Trentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare! Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

E su Radio Puglia la novità di Lucia Carbonara featuring Papa Ceccio con Chi se ne frega. L'ascoltiamo in diretta e poi qui ai nostri microfoni Lucia Carbonara.

0: E quanta energia! Ma che meraviglia! Ciao ragazzi, benvenuti! Ciao. Siete in diretta su Radio Puglia!
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
0: Sì, ma grazie. Ciao!
2: Siete bellissimi.
0: Allora, presentiamoli. Lucia Carbonara e poi Papa Ceccio, giusto? Francesco Crudele.
1: Francesco Crudele, attenzione al cognome, non è omen omen, però.
2: Francesco Maria Crudele.
0: ecco, dobbiamo specificare. Allora, ragazzi, abbiamo appena ascoltato un inno alla leggerezza, giusto? Un invito a prendere la vita come viene, senza sovrastrutture, senza preconcetti. Lucia, raccontaci un po', come è nato questo progetto?
2: Proprio così. Allora, questo progetto nasce da una vita, da tanti anni, tra me e lui, quindi sempre online, io e lui, e abbiamo voluto dare spazio alla nostra creatività grazie anche ad un progetto della produzione di Vito Polignano e Miki Fasano, e quindi, perché no, prendiamo l'estate come punto di riferimento, quindi appunto voglia di energia ma allo stesso tempo di leggerezza, che cozza un po' con le responsabilità poi settimanali.
0: Quindi... Sì, leggerezza non vuol dire superficialità.
2: Esattamente.
0: Attenzione.
1: Bravissimo.
2: E il beat richiama appunto l'estate, e quello che è il bello dell'estate, il caldo, il cocktail, la voglia di cantare e di ballare sulla spiaggia con i piedi appunto nella sabbia. Però il giorno dopo c'è da lavorare, ci sono delle responsabilità, ma
1: c'è
2: chi
1: se ne frega.
2: C'è la sveglia, quindi io, pensando a lui, mi è venuto questo testo scritto insieme a Vito Polignano, la musica, la melodia fatta da noi, quindi composta da noi, l'arrangiamento da Miki Fasano, un produttore putignanese, sì, molto bravo.
0: Sì. Quindi, insomma, tutti artisti a chilometro zero, li possiamo definire.
2: Bravissimo. E poi il featuring con il mio amico Papa Ceccio, che non guasta mai perché lui è un rapper, un freestyler. Lui ha vissuto tanto tempo a New York, non so se nelle note ve l'ho detto, perché lui è davvero una special guest, quindi.
0: Vedi,
2: Ceccio, di la tua, che ti ho coinvolto in questa cosa bellissima.
1: Mi ha coinvolto in questa cosa, è arrivata sta telefonata, cioè c'è un pezzo, lo facciamo. Io a Lucia non posso dire di no quando si tratta di qualcosa di artistico, quindi ho detto immediatamente sì, neanche rendendomi conto dell'agendina, di quello che è. Mi sono liberato, sono scappato a Putignano a registrare le idee nate al volo, pochissimo tempo però tantissime vibes, e quindi questo ha creato proprio quel magic place che abbiamo, che non è soltanto un luogo fisico, ma è proprio una trasposizione di quello che è la positività che insieme artisticamente riusciamo ad esprimere, e anche la leggerezza proprio del nostro stare insieme. Quindi partner in crime.
0: Beh, devo dire che questo matrimonio di voci, anche di intenti, si sente tutto. Avete un sound davvero molto fresco, molto giovane sicuramente. E poi, ecco, ci portate tanta allegria, tanta emozione qui negli studi di Radio Puglia. Insieme a voi sono le 15:40 questo pomeriggio on air, insieme a questi due grandi artisti. Ragazzi, raccontateci adesso il vostro nuovo progetto, cioè quello futuro, quello che sarà.
2: Allora, ne stavamo appunto parlando adesso tra un caffè e l'altro, perché presi da tantissimi impegni estivi specialmente, non finiscono mai, nemmeno quelli invernali, però vabbè, diciamo che siamo sempre online, come ho detto prima, e che vorremmo, intanto ne uscirà un altro, quindi saremo di nuovo qua, io chiamerò nuovamente Tea e dirò: Tea, voglio venirvi a trovare, e lei sarà d'accordo, quindi si creerà.
0: Abbiamo già, vedi,
1: già un diktat, però,
2: sì, un diktat, esatto. No, progetti insieme noi già ne facciamo, nel senso che collaboriamo insieme, lavoriamo insieme per tutta la Puglia e non solo, quindi comunque e poi lavorare sugli inediti. E non è che vi possiamo svelare tutto.
0: Ecco, non spoileriamo, allora.
1: però sarà qualcosa di bello e di importante.
0: Per forza.
1: Ci stiamo lavorando e poi ovviamente in estate si sa, si è sempre around, tournée, varie cose. Io mi divido tra gli eventi pubblici, privati, performance, queste cose qua, che ovviamente l'estate sono anche un po' il core business, e il lavoro teatrale, che è quello che, diciamo, mi impegna molto più nella stagione invernale, però anche d'estate, infatti poi sarò in tournée in Grecia, in Turchia per agosto, e con il teatro patologico, però diciamo questo è tutto un altro tipo di situazione. Ma e allora, con questo progetto
0: sì,
1: torneremo prestissimo.
0: Oh, benissimo, infatti non vedevo l'ora di sentirvelo dire, perché dobbiamo assolutamente rimanere tutti sintonizzati, quindi voi, anche voi radio ascoltatori di Radio Puglia, non perdete nessun appuntamento, perché qui ci sarà sempre spazio per la buona musica, per la musica nuova, e quindi Lucia e Papà Ceccio sono appunto qui per noi. Grazie, grazie ancora ragazzi, insieme a voi anche le nostre vibes si alzano. Grazie mille.
1: Grazie. Ciao. A voi.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

0: a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
0: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
3: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Radio Puglia
1: 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Bada è il suo freestyle.
1: Yo, live and direct qui, Radio Puglia, Papa Ceccio Size scatena il parapiglia con Lucia Carbonara. Yes, questa sera creiamo atmosfera per tutta la gente che sta qui ad ascoltarci. Papa Ceccio sai che non può fermarsi qui a Radio Puglia ancora una volta. Papa Ceccio sai che è la tua svolta. Apro porta con il passepartout. Vieni che chi se ne frega, mo dimmi tu. Che cosa vuoi di più? Io non lo so, ma l'importante è stare insieme sopra il palco.
2: Grande!
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
12: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: E salutiamo Luigi da Bari che sta tornando a casa e ci ascolta in macchina, e poi Anna da Capurso, un buon pomeriggio anche a te cara Anna, e quindi ricordiamo i nostri recapiti 333-166-5757 dove potete mandarci i vostri messaggi, scriverci su WhatsApp. Però adesso ragazzi fermi tutti perché ho l'elenco dei lavori più pagati. Sì, però quelli che nessuno vuole fare, quindi state con noi perché adesso vi sveleremo la classifica.
1: Radio Puglia.

0: E c'è chi dice no, c'è chi dice no ai lavori più pagati del mondo. Ragazzi, secondo voi quali sono? Io chiedo a voi, cari radioascoltatori di Radio Puglia, quali sono i lavori più pagati? Secondo voi che nessuno però vuole fare? Quindi vediamo un po'. Io qui ho una bella classifica dei 10 lavori più pagati, ma che nessuno vuol fare. Sono belle cose, come le prossime che stiamo ascoltando. Beautiful Things.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: I've got. E il nostro numero di telefono 333-166-5757, potete continuare a scriverci, c'è già qualcuno che ci ha mandato qualche risposta. Forza, forza, dopo la pubblicità sveliamo già le prime, anzi le ultime tre posizioni.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: 10 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

Putignano che ci scrive che secondo lui il lavoro più pagato è quello del minatore. Allora, caro Carlo, ti sei quasi avvicinato, perché sì, il minatore è sicuramente uno dei lavori più pericolosi, ecco, che esista, però non è al primo posto. Il minatore è, pensate, solo all'ottava posizione, preceduto in pratica dall'autista di mezzi pesanti su lunghe tratte, perché fisicamente, insomma, è un lavoro logorante con impatti sulla salute anche a ritmi irregolari, poi questo ovviamente si associa anche ai rischi della strada. E poi invece in decima posizione abbiamo tecnico di manutenzione in alta quota, quindi tutti coloro che lavorano sulle pale eoliche, sui grattacieli o i tralicci dell'alta tensione. Beh, sicuramente, insomma, il pericolo di caduta è davvero dietro l'angolo, possiamo dire così. Però forza, continuate a scriverci, perché la classifica è lunga, vogliamo sapere da voi quali sono secondo voi i lavori più pagati ma che nessuno vuol fare perché appunto pericolosi. Forza, continuate a farlo, e intanto ci andiamo ad ascoltare la nostra novità, che è proprio fresca fresca, di questi giorni. Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: dal suo bar. Quante granite, Paolo, quante granite stai offrendo oggi? Di la verità, di la verità. E poi Pierpaolo da Conversano. Allora, Pierpaolo, mo tu ti chiami Pierpaolo, no? Ecco, quindi almeno doppio, devi offrire doppio, caro Pierpaolo. Poi io devo ringraziare personalmente Rossella che mi fa un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura cominciata qui con Radio Puglia. Io sono Giulia e sarete in mia compagnia tutti i lunedì e venerdì pomeriggio con Pomeriggio On Air. Che meraviglia!
1: Pomeriggio On Air.

0: lavori più pagati è l'operaio siderurgico che fa i turni di notte. Allora, no, mi dispiace Angela, non è questa, non fa parte, ecco, della nostra classifica di questo pomeriggio. Scriveteci al 333-166-5757 e fateci sapere secondo voi qual è il lavoro più pagato ma che nessuno vuol fare. A dopo.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

pagati ma che nessuno vuol fare. Devo dire che alcuni di voi si sono anche avvicinati, si sono avvicinati molto. Allora andiamo a svelare la settima posizione. In settima posizione abbiamo il tecnico di manutenzione fognaria. Vabbè, qui voglio dire, no, qualcuno di voi c'era già arrivato. E poi il macellaio industriale, pensate un po', è comunque colui che è sempre a continua esposizione, no, alla macellazione degli animali. E poi in sesta abbiamo l'operatore su piattaforma petrolifera. Considerate che loro fanno turni di 12 ore in condizioni di isolamento. E poi sommozzatore industriale, il medico d'urgenza in aree isolate o di conflitto dove ci sono le guerre. E poi abbiamo ancora il tecnico di bonifica ambientale nucleare, ma signori, al primo posto, ebbene sì, del lavoro, il lavoro più pagato ma che nessuno vuol fare, c'è il controllore di volo. Ebbene sì, perché pare che sia il lavoro più stressante al mondo. E la selezione è severissima, molti abbandonano per lo stress, ma voi vi immaginate ad alta quota?

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
0: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
2: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

0: Martino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: passione creativa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

ecco, mandare un caloroso saluto a Nicola e a tutto il gruppo degli Angeli del Carro. Ciao a tutti voi, che bello che ci ascoltate, continuate a farlo, continuate a stare con noi. Questo era Fulminacci, Maledetto Me. E adesso invece ci ascoltiamo Shiva con Joliet, Bad Bad Bad. Ma voi non siate cattivi, scriveteci al 333-166-5757 perché lanceremo il nostro jukebox alle 17:20.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte...

0: periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: sono le 17:20, anzi e 21 in questo preciso istante, quindi avanti, pronti, siamo prontissimi, avete esattamente 5 minuti di tempo per poter richiedere la vostra canzone preferita.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
0: Solo i più veloci di voi potranno, ecco, ricevere questo bellissimo omaggio da parte di Radio Puglia. Quindi state con noi e continuate a scriverci.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: ci siamo, mancano ancora due minuti, avete ancora il tempo della pubblicità per continuare a scriverci al 333-166-5757. Questo è il jukebox, potete richiederci la canzone che volete, noi ve la faremo ascoltare subito. A dopo!
1: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

abbiamo fatto un bel salto, 1979, la luna bussò Loredana Bertè, che ieri, pensate un po', ieri 28 giugno a Bergamo è stata costretta ad annullare il suo concerto perché a quanto pare faceva troppo caldo. Ragazzi, questo fatto che ora a Bergamo faccia più caldo che qui in Puglia, io davvero non mi capacito, però è così, è vero, noi stiamo boccheggiando anche qui in queste giornate, ma a quanto pare il nord Italia, ma non solo, tutto il nord Europa, anche in Germania, temperature davvero folli. Chissà dove ci porterà quest'estate. Di sicuro sarà un'estate mitica, perché dico così, perché adesso ringraziamo tutti voi che ci avete risposto per il jukebox, e lo facciamo con questa canzone dal 1993 per ringraziare Riccardo da Monopoli che ce l'ha chiesta e che ha vinto il jukebox.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

bellissima compagnia che ci fa, e siamo contenti, ecco, di tenerti compagnia, caro Vito, e ti salutiamo con questo bellissimo pezzo di Biagio Antonacci. E poi salutiamo ancora Roberto di Capurso, che fa gli auguri al suo amico Paolo, e Antonio che ci scrive dalla Germania, da Wuppertal. Ebbene signori, 38 gradi anche oggi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: E tantissimi, tantissimi auguri anche a Paolo in Arte Sissi. Lo so che ci segui sempre, Paolo, sei sempre dolcissimo con noi. E allora io vi ringrazio perché il nostro tempo a disposizione è, ahimè, terminato. Queste tre ore sono volate insieme a voi. Devo dire che sono stata benissimo. Io sono Giulia e il nostro prossimo appuntamento sarà venerdì pomeriggio per il pomeriggio on air qui su Radio Puglia, oppure mercoledì mattina con lo spazio Mattina, sempre in mia compagnia. E invece ora, dopo la pubblicità, ci sarà la Ranking Song. Buona serata a tutti, ciao!
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: Terà so che vuoi tu.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

dalla ventesima, anche se a me piace partire dalla prima posizione. Dai, dai, standard, standard. Infatti, infatti c'è da presentare la ventesima, la diciannovesima, diciottesima, diciassettesima e sedicesima posizione. Quindi 5 posizioni a partire dalla ventesima, occupata da Anna, la novità, White Girl Wasted, Wasted, scusate. Poi altra new entry come Anna, di Karol G e Manu Chao, Viajado por el Mundo. Altra new entry, nuovo ingresso nella ranking song da parte di Tommaso Paradiso con la sua novità, Agitare Coca-Cola. E poi c'è anche J-Ax alla sedicesima posizione. J-Ax c'era anche la scorsa settimana nella ranking song. L'ascolteremo con I Pigliaio. Però

È iniziata da poco la Ranking Song. Cos'è? La classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia, le più trasmesse in questa settimana, quella che va da lunedì ad oggi, a venerdì. Saliamo, dai, dal numero 19 passiamo al numero 18 e non vediamo l'ora di arrivare al numero 1, intorno alle 19, sì, perché la classifica dura un'ora. La diretta del venerdì, che poi va in replica sabato e domenica alle 16 e lunedì alle 18.

manca una posizione, manca una posizione, ma insomma. Ecco, una classifica fatta male, lo sapevo. E adesso? Allora, mi dicono dalla regia, questo è il bello della diretta, questa è la diretta del venerdì, che poi riascolterete domani, dopodomani, alle 4 e lunedì alle 18. Allora, c'è stato un po' di confusione, abbiamo saltato un posto, una posizione, siamo sinceri. E qual è? La numero 17. Che è occupata da un'altra new entry di questa settimana, Mama Non Mama di Madame. Quindi questa è la 17esima, prima abbiamo ascoltato la 16esima.

forte discussione avvenuta nel fuori onda pochi secondi fa, abbiamo capito che la coppa è mia, mea culpa, va bene, pace, mignoli, pace. Ok, allora mi chiedono dalla regia di fare pure un riepilogo, abbiamo fatto un po' di disordine, è vero, hai ragione.

0: Dam. Ok, numero 16 J-Ax. E l'abbiamo ascoltato. Oh, bene così. Adesso ascolteremo altre 5 posizioni, però dopo la pubblicità. Perché ci sarà al numero 15 Al mio paese di Levante, Serena Brancale e Delia. Poi numero 14 Irama con Cabana. 13 PTN, sorry, scusa, lo siento. Numero 12 la Shakira con Bruna Boy, Dai Dai. E numero 11 invece c'è Ultimo con Romantica. Ascolteremo queste posizioni dopo la pubblicità.
1: Ranking Song. Ora in onda la replica di Ranking Song.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Dopo la pubblicità, le altre 10 posizioni per arrivare al podio. In questa puntata di Ranking Song si riconferma il primo posto della settimana scorsa, occupato da The Bausa, che è un trio di DJ producer norvegesi.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
1: Ma come? Devo presentare in inglese? Sofia, ma che... Ma come... non è che lo mastico tanto. Cioè, lo facciamo per i turisti. Ma che ce ne frega di turisti? È perché siamo internazionali ormai. Ma che ce ne frega? Ci ascoltano anche dal Canada. Ma che c'è? Cioè, scusa, se vogliono ascoltare Radio Puglia, l'ascoltano in lingua italiana, l'ascoltano. Cioè... Hi guys, there is a ranking song. Are you ready?
2: Ranking song. I'm moving to the sun.

0: We listen another song, the last song, last five song in the ranking song. Welcome to the Radio Puglia chart.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.
8: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
9: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
12: Ora in onda la replica di Ranking Song.

Ma sono canzoni italiane, in inglese devo pronunciare. Sofia, se, ma io non posso. No! No, listen! Number 3, Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore. Oh, va bene così.

Oh, mi aspettavo un voto migliore. 5,5. Dai. Tutto sommato mi sono espresso bene in inglese. Dai. Quasi madrelingua.

Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: sembra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Chicchirichì!
0: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
5: Radio Puglia, News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
5: L'economia.
6: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Radio Puglia. Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata. Una serata dunque che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì prevarrà il sole inizialmente su entrambe le regioni. Poi segnaliamo temporali di calore sulla Basilicata che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne localmente risulteranno elevate, specie nelle aree interne dove si toccheranno anche i 36-37 gradi, qualche grado invece in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: La canti, la balli, la ricordi.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana.

0: trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
14: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
2: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
1: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
3: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati.

Da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata. Una serata dunque che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì prevarrà il sole inizialmente su entrambe le regioni. Poi segnaliamo temporali di calore sulla Basilicata che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne localmente risulteranno elevate, specie nelle aree interne dove si toccheranno anche i 36-37 gradi, qualche grado invece in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia. Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sarà per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 858 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: pietra per me.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Rihanna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

attratto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te non